città con malatina d'una decina devi aumentar. Voglia venisa d'una decina devi aumentar. Entrami in piazza qualche ragazza vedo corbella per camminar. La venisa con malatina d'una

questa porta, questa porta ci ha curata. Piano, piano, l'ho trovata, ecco.

1003 da marchese contadine, da maniere cittadine, da contesse baronesse.